0: With MA21 forgeries.
1: E mandano un SMS.
2: È come reunito nella Casa Blanca.
3: India, te do back.
4: Grazie. Alito.